cuore accettato, voglio la sposa. Ehi, me respiro, ma come entrare?

volta gira gira ogni come cerchia va, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira gira ogni come cerchia va, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà.

oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

tanti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.